0: mandò otro gruppo a calentare, il Papa Colombia.
1: La Roma Colombia viene porta, la mette a Lucio.